0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Globo. Globo. Éxitos todo el día.